0: Se bongile sonopo.
1: Sonopo.
0: O le sedi FM.
2: Basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e gahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.

0: ditaba tsa hora ya botshelela di fela mona tseletelang tsena ke tsa hora ya bo supa ke khutela ho wena tisetso mokwena le moifo wa mathumisa
1: mathumisa mokebelo le sonta ha ho tloha ho renya botshelela ho ya ho renya bo supa ho se ho lesedi FM fela.

mameriki nako gore re lekole gore di temperature a di eme jwang tsatsing la ka jeno. Tsona he re tla ka ho leba province nyane ya Gauteng, Pretoria di tla tloa ho 9 o seng hona di fihla ho 22, Johannesburg di tla tloa ho 6 di fihla ho 22, Ferrie na geng di tla tloa ho 7 di ho 21. Re kene province nyane Mpumalanga, Mbombela di tla tloa ho 13 di ho 24, Emelo di tla tloa ho 15 di ho 20, Emalahleni 8 ho ya ho 21, Standerton ke 2 ho ya ho 21. Skukuza di tla tloa ho 11 di ho 27. Province ya Limpopo, Polokwane di tla tloa ho 8 o seng hona di fihle ho 21. Phalaborwa di tloa ho 12 di ho 25. Tzaneen di tla tloa ho 9 di ho 23. Musina di tloa ho 13 di ho 24. Le Phalale di tla tloa ho 10 di ho 25. Mokopane di tloa ho 8 di ho 23. Re kene ka ro province ya North West, Klerksdorp di tla tloa ho 4 o seng hona di fihle ho 25. Potchefstroom di tla tloa ho 5 di ho 25. Mahikeng 7 ho ya ho 26, Rustenburg 8 ho ya ho 26, Freiburg ke 4 ho ya ho 25. Re kena ka ro province ya Free State, Bloemfontein di tla tloa ho 4 ho seng hona di fihle ho 24, Welkom 4 ho ya ho 26, Bethlehem di tla tloa ho 0 ho seng hona di fihle ho 22. Re kena ka ro province ya Northern Cape, Upington ke 9 ho ya ho 29, Kimberley 6 ho ya ho 28, DR ke 8 ho ya ho 23, Alexander Bay 13 ho ya ho 18, Springbok 16 ho ya ho 20, Calvinia ke 3 ho ya ho 21, Sutherland ke 1 ho ya ho 18, Western Cape teng Cape Town di tla tloa ho 11 di fihle ho 16, Vredendal ke 7 ho ya ho 20, Riversdale ke 9 ho ya ho 20, George ke 9 ho ya ho 20, Worcester 6 ho ya ho 18, Beaufort West ke 8 ho ya ho 25, Oudtshoorn di tla tloa ho 6 ho ya ho 21, Province ya Eastern Cape teng Qabega di tla tloa ho 10 ho ya ho 19, Makhanda di tla tloa ho 10 ho ya ho 24, Nquba di tla tloa ho 6 di fihle ho 30, Robert Sobukwe Town di tla tloa ho 4 di fihle ho 30, Kokompo City di tla tloa ho 11 di ho 24, Mthatha 9 ho 31, Komani di tla tloa ho 4 di ho 27. Re phethele ka province ya KwaZulu-Natal, Durban di tla tloa ho 15 o seng hona di ho 27, Richards Bay di tla tloa ho 14 di ho 29, Pietermaritzburg di tla tloa ho 9 di ho 29, Ladysmith di tla tloa ho 6 di ho 26. Di eme ka tsela eo mamedi he di temperature o seng hona, mme ba onla ka tsa fumana ntlhaiso leseding e batlang e le batsi he malebana le maemo a lehodimo ka leba jwalo ho weather ke www.weathersa.co.za ke website ya mamedi a bona ditshebeletso tsa bolipi kona Afrika Borwa, kapa o ka leba ho dikgokahanyo tsa setšhaba ke bua mona ka X ke SA Weather Service, Facebook ke South African Weather Service.

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka holo ditlokong tsa kamehla le tse ding tsa ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya YouBrand Super Maize Meal ka R289 taboraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Ela mo di jetsa me mo di bitsang hanyane ka mehla
1: le sedi fm ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke mo tlotloka dilotho le ditshomo paletseng go di sisi
1: le ho fa maikutlo a o beha motjeng o nepahetseng wa puo ya sesotho
3: nomore ya mashoma mabedi le metso e robong.
4: I am deep, I am at the bar.

0: 0860-3034. Hello.
1: Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, amalala laotse ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.

inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlo botsa bophelo ha ho tla tshedi forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: 거의 까파라예요. Subtitles no tempo angonelo pari amagama. Atabelezo nye ratuwa nye le serie family mitzozo ele shume pele rota hora ele shume ele mozo le monga batemba tube ele ungore bama metzi ese alimo ya bantaba jamu nati litabelezo ena e ratuwa nye le serie FM batemba tu kitla ufabo na orna kiba thingbe ele ungore bama metzi le serie FM akawona mozozo akasena sebaka kia huka
1: ukaba li shasipa la
2: na kontsa tahlelwa bophelong mohau
0: ei mme di re ke tswara ke ara u bile le phoso mona u bile le phoso mona ya kena mme di hle go bile le phoso mona fela he ka re ntodi ya ganya ke a gutla
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Asimohe ke nana ntho tsa rona di lokile mothematla hle shebana ko ke metsotso e robedi pele re tla go raya le shume le motso o le mongwe ha idu tsimona ntumele hle re balwe khaso ya ditaba tsa go raya le shume le motso o le mongwe pele ho hora le shume le motso o le mongwe le sebohudi nakamoloi.

0: Velo.
1: Mamedi metsotso e tsiramba jwalo he mashume amabedi ya metsume raro hantle ka mora hora ya le shumele metsumedi. A tsebele tsokile se di dumela ngwana mme dumela ke moqobelo. Kgwedi ya basadi, kgwedi ya phato e tlhola matsatsi ya robedi. Ke mafelo a malelele a beke ke utlwile ke bone la ke tla mosebetsing kwano batho ba monate mvololo. Wa bona ke long weekend. A tsebele tsokile se di mmamedi re maqhubunga FM 87.7. One of our man 106.6. Go shabile we mametso SABC Plus app. Barama volo volo ntori tsa mahamanati. Hashtag rakao fe la kajeno rtwe pompa moho. Re amano horengane ya boraro. Dumela mo mametji. La kalibitso ke mfololo ke uti astrada. Ho so livan. Ke mutwile DJ Lovers. Atawale tsona mana totlo horengane ya borobong a dibala a tsema show mararo tse ratwang ke nna le wena tsa le sedia fam a tanki DJ Lovers kopana lena happy baking at lang mona ho le sedia fam tanki mla visto a goofy podile a boom shaka tobela a ke thagola lena la re ka ofela ka jeno mamere ke shebile mla tsa lona hashtag le sedia fam mona ho Facebook le kopeng la le sedia fam at le sedia fam at mvololo kama na ka o excellent eng re teng o ka ntsebisa fela re wena di ntoditsa majwang re di bone mamedi ei re tla di share ba ke tla o fatsona a tsere boneng di tlhomme pele bekeng ena ba nna ntate Julius Mkhwanazi hey ibile e mong wa batho belo re ho bua ha ho luka yena magatlo a mane tshwere kgatlo la bone gore ba ntse ba monka hanyane hanyane ba monka hanyane hanyane tata ubima ke tsedi tsaditse ba motho tso di boneng ha o shebala marang ranga di khoka hanyo kwano batho ba bua ka ona le tabena ya a shebe mabena ka sibini sena sa mino wa le kompa le hlogonolo chauke mamedi le khotla le phameng la dinyo la ka mona ka le mpopo ka nete ba qheletse thuko kopo ya ya beile ba re manna wentse poso e kholo ha holo wentse poso manna wena shebe ho hang ile ho ba e ketswa le dinyeo thata u bima mamedi o tla hopola e sale a le e changane go tloa go dinga pudungwana le mo se fitileng thata u bima ma go tla dinyeo ha sa bapala mo mamedi taba ya beile o sa tswana le maobane mo no ga a ke a tseba ke etsa eng ke a tswa be ke tlang e fedile ntweng re tla di sheba dingata ka nnete mamedi re di bone di etsa etse bekeng ena le tsena tsa boithabiso mana ho le sedia fa metso singa mashwa mararo ka mara hore na ya le shumela metso medi ke mang ya holang re happy birthday metso singa le shumela metso me hlano pele wa tla horana ya pele re tla hle re letse koriana ho be mana ti mona ho le sedia FM tla la mano ti tla la koria morena swa u tenga jeno re dutsi le yena hashtag se tshisang le kemo ke go di ba sadi bile o sane ke letsatsi le le holo la ba sadi mamedi mana hashtag ga ka o fela mix ke mo tla ba teng mona ho le sedia FM mashwa bela metso sile tse metsotso a kamera ho rena ya le shumela metso mmedi mana ke bisa jalo them to the what is good is nice

0: Amavolovolo, mapolisto. Hayi, kumametse brava akusathali. Amapakani ajabulile. Hawu mametse traffic, miki traffic masangane brava akakamola kaqwaqwa thaba busiwe.
1: Kgotso, kgotso, kgotso, kgotso, Vololo, Vololo. Kajeno ho hola motsamai mo.
2: Ah, Vololo, Mvolisto, ke a strata, kgotso, dumediswa ke le re le monga phofu, le motumario ka motseng wa bohlokong Bethlehem. Ya o mametseng ho SABC Plus. A le wa e kgowela, ga di yomfana ke thwa e kgowela. O e kginetse, Mvololo. E kginele, e kginele. Ka se mantse ntse re ya bathong, tanko.
3: Mbololo, mbololo, uthiya strata, o reetsa ntate ka mmino. O reetsa ntate, ke ntate motaung ka mona ka Velkom. Shapa tshipi tate, roma metse. Halale.

0: tsa rona go lesedi FM ke molelo
1: e are
2: he mbololo re ka ofela o mametse jalo ke pirila modisa difika Freedom Square le tsa radio pa prata ba di ateng
3: tumela o tia strata di mela veli o mametse ke le ka mana ka maokeng o monate maokeng sa tla ka shiko shabila monate ke mametse le sedi FM ke na le nyaka loma ka hota ke na le ntwana chabatsane ga mametse le sedi ke monate haholo ke jeneta chabatsane tanko ho feli.

0: Mamedi ena biswa ka hore ke two spin jikele sa mona ho le seria fa ba focalistico sa male angle wa full selection music. Barbe hantle mashuma ma bera metsero bo metsero so pele wa tla hora le ya boraro. Mohau kids tse ho AMG. A DJ Lava se ramasedi ba utlile le bona pina tse pedi tse go ba paletseng tsona. Mamedi ri nele matso metsing ka nete ntho tsa rona di hana di ala tula ka kwano re tle ma ro ba palla motswako wa Kemo ai kona ba Nadia hana mo mamedi di hana fela ho tla loka bekeng e tlang jwang ka pajwang re tla o ba palla ona motswako ona wa Kemo o monati ho ba re tla ba tsola pele ho ketika kgwedi ena ya basadi me ke tsa pa no dumela ntho di tla ba di tsama hantle ko shebile o tsileng mamedi ntho tsa o di tsama ha monati ba ra o mvololo ri ketlile ntho di monati ngwana memetsetsong e mehlano pele wa tla hora ya boraro re fetela jwalo ka maneka Orlando Amstel Arena papadi ya MTN 8 ya pageng tsa Orlando Pirates le Durban City Thabiso the tough guy ma Afrika a tsama le mokwetlisi mo lefintseki mamedi ba tlo re fa papadi eno ke papadi e matla ke shebile ka nnete batho ba theoa ba nyoloa le o marangrang a dikgokahanyo mona Baba atle batho ntate mapake ne ya wa bona ka jesi ya bona ntsha mvololo ah batho ba monate ntate ba ra mvolisto re se remetse papa di fela hore thago wento di tsibotsa ma monate ba emetse yona mo mamedi fela ke tla utlwa ba be di ba bararo mo hale mano 086000 3084 wena o kae mafelong na beke ntodi tsa majwa mo lenteng wena mo mamedi a ratwang ke nna wa le sedia fema ke a bona le mona ho le qhepela rona Facebook le sedi FM at le sedi FM ka mane ka X mame di riteng ho di gokanyo tso hlehle re teng YouTube re teng ka mane ka ho TikTok re latele tsebeletsena ya le sedi o tsebe o bona diketsalo tso hle tse tsa halang mona tsebeletsong ena e ratwang ke nna le wena tsebeletso ya le sedi ke a le bua ka Robert L Rakotswane a re mvolisto ke mametse le sedi FM ntho di tsama ha monati ke a mona tatulo le tsa ya re mavolovolo le nna ke teng re ntse re bompa mmoho re a ringane ya boraro palesa mogela re hashtag re ka ofela la uthia strata 90.6 ke le qhubula mametse ka lona a le fiki maralla neng mpuse puseletso a re hashtag re ka ofela mvololo mametse le sedi FM ke le mozolo 90.3 ke no no dlamini hashtag re ka ofela outia stratum vololo ke mametse ke le blue gambush romeng section qwaqwa are bokolla ha monate sebeletswa le sedi vincent mkize chabalala letlala wa ka pakile letlala le hlonolo are mvolisto re ka ofela tembi section 2 ivory park are ntodi monate mamurero more are dumela mvolisto outia strata remoho 88.9 ke le mona fanda bail park ara se bo gorla ha mana diga ne dilla ha mana di se bele tswale se di ho tla ho mana da o le jwala rutlwe ba di ba ba raro fela le se di dubet le se di
1: mbolo
0: yebo
1: o sha bo wa ngwana mme
0: ha mana di nta te di ya bo a
1: ho ntse di jela ka ngwana sa e se sa no le le ka ne di ntse ga te lati
0: ntonse di tsama mana di
1: ntse di tsama mana di ka thello ngwana yeso
0: o le tsa o le kae wena o mang
1: kinda dile ba ba o tsene bi ya dam
0: a sha pa ke tsona ntate mafelo ba e ka mana tya malele le le se di dumela
1: yo mbolo itso
0: eh sha puzet
1: yo ke tsona ba nga mo
0: a mana tya u tya ka ke ma
1: a u tya ka tsena se ne le go tsha o no mo
0: o kai
1: o tya northern cape
0: oh northern cape di ya nga mo
1: a mana ndo di mo na go ba ba se tena po nzira na sha pa a ro so sa
0: Oh, batla ba o tle pakania.
1: Wa ta ba se tala simba water. Ai kha ke ntate be hantle. Wa ta ba se tala kiring. Wa na o ita kisa.
0: Ke tla o botsa o sa ne ke ya le bo wona mme.
1: O mbotsa.
0: Ei jada, tsebele tso ke le se di mamedi dumela.
2: Ntate mulele ka.
0: A sha poki zwa ang khaitse di aka.
2: Ha mo na tinta tumule tso tsoma ka melo ka vengo.
0: Di a jwa mme makabelo.
2: A se di ke ha tsenta tumbo ga mona magolo wa daga ha monnati ga lo ke tsamaise nyamela e hla tsalo empa he se ri kela tse ke ma metsi le sedi e tsiki tse le masaga me miza ka mo
0: gaitsela ka re a leboga ga o dutse le Lesedi FM mafelo a beke a monate.
2: Ke a leboga sentatemoleilo ena fela jang.
0: Mvololo ya Duma 89.9 Botshabelo West, Motlatsi, Maxwell, Machiche a re sebokolola ga monate. Sena sealemoya se ke se ratang ga o re a leboga ngwaneso ka mono ka Botshabelo West, re ntho di monate, ntho di dumetse. 89.8 ke mametse ke le manyatsenga Lady Brand hashtag le sedi FM ke molelwa maniki maniki maniki le sedi dumela
3: Trito Azeja
0: e shapu vanga uti aka
3: o shapu vanga nanne
0: e tjada ke mawule tsala kai
3: shap shapu bua ne da den tie ga wa tsene ri ya vega
0: nda te dia vanga mo
3: ita ma amna ka ga vega na I'm a special guest ki the host ke le sedi FM. I'm a very special guest. Ke monate.
0: Yeah.
3: Ke monate. Ke bitsi Francis DL Sedi FM Veja. Ke host ke Veja. Nta ka mno nje se monate wa lofela.
0: Ao ke le bo ngwana mme we scenery ya mono mafela be ke monate a hlokang tsitiso.
3: Ka le ka pele o Veja.
0: Shout out ya ka ke le bo wa. Shout out ke tsona. O bua nnete mvolisto a go galeme batswadi nna Palesa le tsia four ways tanke palepale le sedi dumela
3: Veja boy
0: shapu vanga uthi yaka
3: monate man Veja boy
0: e tshada
3: ntse ke na lwena e sale ke na lwena ngwana mme o tla o renyana le shimelo tsenne di o fitlha jwale di bile le maemo a le godimo a kwa kwaetse se re metse 3 o'clock or tlo shebelela ba ka juju tsentsho tse mnyama ae le imatisana jwale le Durban City fela he tsense ke shuke re tsema tsa setlhopha sa hape ngwana mme ke la ke kwa le pela teng ke ngwathe e di b
0: shapu malaxi
3: ke tsara ba chapu
0: a shapu out ya gale sedi ele
3: volalo
0: ela nda de di avo
3: ya pela ke ran volalo
0: ya pela nda de
3: go je pa ke ga di folo le a nya matati ele
0: nda de ki ma
3: ke nda ke di phone le anya matatiele
0: di a go matatiele mo
3: a ntse di sa yi ka ngololo mpa ke wa ka le yona a e monate
0: fela ntse di tsama ha monate
3: a ntse di tsama ha ntse nda tsi ngololo di tsama ha ntle
0: nda doka ke le bo ma fela be ka monate a malelele
3: ke le bo wa nda ke ngololo tanki
0: e itada le se di FM dumela
4: le di kologo
0: e shapuva
4: ke o rato jo nda tere go
0: monate ke ba o letsa le kae
4: o ntate o bua ke bo ma tshenene mona mona Natal Street mona ntate
0: di advang ntate
4: hey hey ntate ha ntse di ya mtle ntate ha o bua nnete ntate wa bana ho khalemela batswadi ke go tswa fala mono ntate
0: batswadi ba nke bo ikarabelo ntate machining
4: ba elo ntate ntate wa se ba ke na le thatanyana mona hona le batho ba hona le
0: ha re tlwele ya bothata ntate machine le re ya mabengele nako a isa le yo tla ntetsetsa ngwaneso re ya leboa a nako a isa le yo mamedi jale re ya matha re ya tswa re ya tsamaya re leboile ha holofela ha o le teng mametsi mvololo ke kata o chase ke nna Javas ka mona ka Smithfield ra ntodi tsama mnati Thabiso Sitinani a re mvolisto ke teng ko mametsi ke le mona Kimberley la pengele Soto mamedi re ya rekisa re ya gutla.
5: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelong ona ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 17 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Me mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotlo moqebelong ona ka hora ya Probo Mantsibuya

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

Springs, Toropo ya le botuana e grulene. Lesedi FM. Springs, Toropo ya le botuana e grulene. Lesedi FM. Le fumane ya habonolo le kubula 88.3. Ka ba downloada SABC Plus app. Ke molelo.

Black Motion, ma fare già lo Rainbow, bisogna mo la giallo, live my life, I'm not Winnie Kumalo. Pole sa di FM, ma mi tutu, aki e super, kamara o hore na iapi. Refejo zimchani, hejwad. Kujwe si se kare kamara o hore na pili, kan niti haki tuare ho hampela. Haki tuare ho hampela.